0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Sono le 3.
1: La fretta dei baci rubati per strada con me.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 3 e 32 minuti.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: viaggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

0: Sono le 4:02.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, camminare

messaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ti chiedo scusa. Quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure. Dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale. Faccio ancora un po' fatica.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa, lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.

0: Sono le 4 e 31 minuti. 1, 2, 3, go!
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: friends.
1: Sono le 5 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere è il mestiere di tacere.
1: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare.

È una voce che rimane ben nascosta sotto il chiasso di questa propaganda, come una goccia che scava la roccia, come una bomba che prima o dopo scoppia.

0: e ai canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma è il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu,

anche voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarai impaurito, un po' arrabbiato, se dirai, a tutto questo non sono preparato, allora sì, vuol dire che l'amore l'ha incontrato.

0: pioggia. 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 9931 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 9931 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: da lasciar fare. Se invece si cosa la domanda e poi ne ho vero. Cioè, non c'è tanta senza me, ma dico che senza me stai meglio. Forse ti siamo fatti per salutare, non si è. Pur se mi sta male, non è meglio sta male da morire.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: perdo le parole.
1: Siete sintonizzati su 96.800 di Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Don't call me Gaga. I've never seen one like that before.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
3: Uptown baby, put your hands up, remix time's up, everybody let me see your Cassidy hands up, leave your keys up, and put your hands up, this is crazy, let me see you put your hands up.
4: Come on!
5: Adrenaline be racing, you be taking.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ricordo mia mamma eri sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatto. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
4: Informazione,
5: informazione,
4: news,
5: informazione,
4: locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 1 luglio, che apriamo con Villa Puzzu, dove nel corso del primo consiglio comunale che si è tenuto lo scorso lunedì 29 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu, dopo aver assegnato le cariche di assessori a Giancarlo Porcu, che ricordiamo è anche il vice sindaco, Salvatore Melis, Viviana Lui e Sabrina Pili, ha provveduto ad assegnare anche incarichi ai restanti consiglieri di maggioranza. A Marisa Lui è stata affidata la delega delle politiche giovanili e per le famiglie. Giuseppe Mura, che è anche capogruppo di maggioranza, si occuperà di lavori pubblici e rapporti con le associazioni. Simone Camboni è il delegato allo sport e ai rapporti tra l'amministrazione e i quartieri o località di Santa Maria, Quirra e Portocorallo. A Marco Meloni è invece stata affidata la delega delle politiche ambientali. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarrabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava, un'area un tempo incolta è stata trasformata, contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì dalle 9:30 alle 12 e dalle 18 alle 20:30. Per informazioni o prenotazioni è sufficiente telefonare al 340 1616 080. Venerdì 3 e sabato 4 luglio la suggestiva peschiera di San Giovanni si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante del Vermentino Fishy Fest, l'evento che unisce enogastronomia, tradizione e musica in uno degli scenari più affascinanti del Sarrabus. Anche quest'anno la manifestazione offrirà ai visitatori un'esperienza completa. Protagonista sarà il buon cibo, con le specialità preparate a base del pescato della cooperativa Pescatori di San Giovanni, accompagnate dall'immancabile Vermentino della cantina di Castiadas, un abbinamento capace di valorizzare al meglio i sapori autentici del mare. La serata di venerdì 3 luglio prenderà il via alle ore 19 con un sottofondo musicale. Alle ore 21:30 spazio alla Gravity Band, il gruppo di giovani talenti che sta conquistando il pubblico di tutto il territorio. Dalle ore 23 sarà il momento del Dylan's Dog Live Music, mentre dopo la mezzanotte la musica continuerà con il DJ set del VJ Zippy. Sabato 4 luglio si riparte alle ore 19 con musica di intrattenimento, mentre durante la distribuzione delle diverse pietanze saranno protagonisti anche i suoni della tradizione sarda con i Stradlalleras e le Launeddas insieme a Roberto e Maurizio. La serata proseguirà con il piano di Davide Pisu e la musica del VJ Zippy, sino agli appuntamenti live delle 21:30 con Alida Serra Trio, seguiti dagli Scassos e dal DJ set finale degli Ozip. Due giornate dedicate ai sapori del territorio, alla musica e alla cultura locale in una cornice unica dove il profumo del mare incontra le eccellenze del Sarrabus e di Muravera in particolare. I prossimi 11 e 12 luglio nella piazza Marconi a Villa Puzzu si rinnova l'appuntamento con il Beer Good Festival. Il paese si animerà con birre artigianali e street food e la musica per due serate di festa, condivisione e divertimento. Oramai il Beer Good Festival è molto più di un evento, è un'esperienza da vivere, un'occasione per scoprire il territorio, incontrare persone, brindare insieme e creare nuove amicizie e tanti bei ricordi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 36 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione.
4: Informazione.
3: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

tremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su.

Ci sembrerà tutto così diverso, tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno, cordiali e curiosi.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 1 luglio, che apriamo con Villa Puzzu, dove nel corso del primo consiglio comunale che si è tenuto lo scorso lunedì 29 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu, dopo aver assegnato le cariche di assessori a Giancarlo Porcu, che ricordiamo è anche il vice sindaco, Salvatore Melis, Viviana Loi e Sabrina Pili, ha provveduto ad assegnare anche incarichi ai restanti consiglieri di maggioranza. A Marisa Loi è stata affidata la delega delle politiche giovanili e per le famiglie. Giuseppe Mura, che è anche capogruppo di maggioranza, si occuperà di lavori pubblici e rapporti con le associazioni. Simone Camboni è il delegato allo sport e ai rapporti tra l'amministrazione e i quartieri o località di Santa Maria, Quirra e Portocorallo. A Marco Meloni è invece stata affidata la delega delle politiche ambientali. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarrabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava, un'area un tempo incolta è stata trasformata, contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 20.30. Per informazioni o prenotazioni è sufficiente telefonare al 340 16 16 080. Venerdì 3 e sabato 4 luglio la suggestiva peschiera di San Giovanni si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante del Vermentino Fishy Fest, l'evento che unisce enogastronomia, tradizione e musica in uno degli scenari più affascinanti del Sarrabus. Anche quest'anno la manifestazione offrirà ai visitatori un'esperienza completa. Protagonista sarà il buon cibo, con le specialità preparate a base del pescato della cooperativa Pescatori di San Giovanni, accompagnate dall'immancabile Vermentino della cantina di Castiadas, un abbinamento capace di valorizzare al meglio i sapori autentici del mare. La serata di venerdì 3 luglio prenderà il via alle ore 19 con un sottofondo musicale. Alle ore 21.30 spazio alla Gravity Band, il gruppo di giovani talenti che sta conquistando il pubblico di tutto il territorio. Dalle ore 23 sarà il momento del Dylan's Dog Live Music, mentre dopo la mezzanotte la musica continuerà con il DJ set del VJ Zippy. Sabato 4 luglio si riparte alle ore 19 con musica di intrattenimento, mentre durante la distribuzione delle diverse pietanze saranno protagonisti anche i suoni della tradizione sarda con i Stradlalleras e le Launeddas insieme a Roberto e Maurizio. La serata proseguirà con il piano di Davide Pisu e la musica del VJ Zippy, sino agli appuntamenti live delle 21.30 con Alida Serra Trio, seguiti dagli Scassos e dal DJ set finale degli Ozip. Due giornate dedicate ai sapori del territorio, alla musica e alla cultura locale in una cornice unica dove il profumo del mare incontra le eccellenze del Sarrabus e di Muravera in particolare. I prossimi 11 e 12 luglio nella piazza Marconi a Villa Puzzu si rinnova l'appuntamento con il Beer Good Festival. Il paese si animerà con birre artigianali e street food e la musica per due serate di festa, condivisione e divertimento. Oramai il Beer Good Festival è molto più di un evento, è un'esperienza da vivere, un'occasione per scoprire il territorio, incontrare persone, brindare insieme e creare nuove amicizie e tanti bei ricordi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 36 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce!

divertire. Amarti non è mica così strano. Io ho un nome senza via per distrarre la mia voglia di tornare, perché non sarei lì

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Keep running, just hold on to your heart and keep loving.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è

0: Sono le 12:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 1 luglio, che apriamo con Villa Puzzu, dove nel corso del primo consiglio comunale che si è tenuto lo scorso lunedì 29 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu, dopo aver assegnato le cariche di assessori a Giancarlo Porcu, che ricordiamo è anche il vice sindaco, Salvatore Melis, Viviana Loi e Sabrina Pili, ha provveduto ad assegnare anche incarichi ai restanti consiglieri di maggioranza. A Marisa Loi è stata affidata la delega delle politiche giovanili e per le famiglie. Giuseppe Mura, che è anche capogruppo di maggioranza, si occuperà di lavori pubblici e rapporti con le associazioni. Simone Camboni è il delegato allo sport e ai rapporti tra l'amministrazione e i quartieri o località di Santa Maria, Quirra e Portocorallo. A Marco Meloni è invece stata affidata la delega delle politiche ambientali. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarrabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava, un'area un tempo incolta è stata trasformata, contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 20.30. Per informazioni o prenotazioni è sufficiente telefonare al 340 16 16 080. Venerdì 3 e sabato 4 luglio la suggestiva peschiera di San Giovanni si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante del Vermentino Fishy Fest, l'evento che unisce enogastronomia, tradizione e musica in uno degli scenari più affascinanti del Sarrabus. Anche quest'anno la manifestazione offrirà ai visitatori un'esperienza completa. Protagonista sarà il buon cibo, con le specialità preparate a base del pescato della cooperativa Pescatori di San Giovanni, accompagnate dall'immancabile Vermentino della cantina di Castiadas, un abbinamento capace di valorizzare al meglio i sapori autentici del mare. La serata di venerdì 3 luglio prenderà il via alle ore 19 con un sottofondo musicale. Alle ore 21.30 spazio alla Gravity Band, il gruppo di giovani talenti che sta conquistando il pubblico di tutto il territorio. Dalle ore 23 sarà il momento del Dylan's Dog Live Music, mentre dopo la mezzanotte la musica continuerà con il DJ set del VJ Zippy. Sabato 4 luglio si riparte alle ore 19 con musica di intrattenimento, mentre durante la distribuzione delle diverse pietanze saranno protagonisti anche i suoni della tradizione sarda con i Stradlalleras e le Launeddas insieme a Roberto e Maurizio. La serata proseguirà con il piano di Davide Pisu e la musica del VJ Zippy, sino agli appuntamenti live delle 21.30 con Alida Serra Trio, seguiti dagli Scassos e dal DJ set finale degli Ozip. Due giornate dedicate ai sapori del territorio, alla musica e alla cultura locale in una cornice unica dove il profumo del mare incontra le eccellenze del Sarrabus e di Muravera in particolare. I prossimi 11 e 12 luglio nella piazza Marconi a Villa Puzzu si rinnova l'appuntamento con il Beer Good Festival. Il paese si animerà con birre artigianali e street food e la musica per due serate di festa, condivisione e divertimento. Oramai il Beer Good Festival è molto più di un evento, è un'esperienza da vivere, un'occasione per scoprire il territorio, incontrare persone, brindare insieme e creare nuove amicizie e tanti bei ricordi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 36 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Ciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è supra. Andiamo spro sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Corsi. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

e i mosi o lo ai su dicio de oi. Chi esigui du leprisi non disigui mancuno. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi.

0: Sono le 13 e 28 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could.

0: Infatti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quest'estate rovente per quello che riguarda la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Prima di iniziare, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Bresh il brano Parlare d'amore.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E all'ottava posizione troviamo Blanco, un posto in meno per lui rispetto alla settimana scorsa. L'album si intitola Ma e abbiamo il piacere di ascoltare il bel brano Tanto non rinasco.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Alla settima posizione guadagna un posto Francesca Michielin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico, Magia Bianca, e ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove c'è una sorpresa perché perde il podio ben 4 posti Serena Brancale. Sacro, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, e anche in questo caso abbiamo avuto modo di ascoltarlo piacevolmente, il brano che ci presenta anche oggi dal titolo Fuera.
1: Merezza.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto ultimo da Il giorno che aspettavo. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lui, che avrà un successo strepitoso come tutti i suoi precedenti album. E da questo album ci ascoltiamo Acquario.

0: Ed ora passiamo alla posizione numero 4, dove guadagna un posto Tiziano Ferro. Anche in questo caso l'album ormai da parecchi mesi in questa top 10 speciale, solo un grande e strepitoso anche il successo che sta avendo in tutti gli stadi italiani. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa e il suo Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Francesca Michelin, Magia Bianca. Sesta posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. Quinta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quarto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Terza posizione per Dito nella piaga con Miss Italia. Seconda posizione per Samurai J con Amatore. E alla prima posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Mama non mama.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così per la terza settimana di fila troviamo la prima posizione dell'Italia Hit Parade, Madame, con l'album Disincanto. Ricordo, questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzate in queste magiche giornate calde, forse anche fin troppo, con la nostra musica, musica di Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. È veramente tutto, un grosso saluto salato e abbronzato da parte del nostro Mario, e altrettanto grande anche il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, buona estate 2026 a tutti voi, ciao, alla prossima!
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 1 luglio, che apriamo con Villa Puzzu, dove nel corso del primo consiglio comunale che si è tenuto lo scorso lunedì 29 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu, dopo aver assegnato le cariche di assessori a Giancarlo Porcu, che ricordiamo è anche il vice sindaco, Salvatore Melis, Viviana Loi e Sabrina Pili, ha provveduto ad assegnare anche incarichi ai restanti consiglieri di maggioranza. A Marisa Loi è stata affidata la delega delle politiche giovanili e per le famiglie. Giuseppe Mura, che è anche capogruppo di maggioranza, si occuperà di lavori pubblici e rapporti con le associazioni. Simone Camboni è il delegato allo sport e ai rapporti tra l'amministrazione e i quartieri o località di Santa Maria, Quirra e Porto Corallo. A Marco Meloni è invece stata affidata la delega delle politiche ambientali. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarrabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava, un'area un tempo incolta è stata trasformata, contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 20.30. Per informazioni o prenotazioni è sufficiente telefonare al 340 16 16 080. Venerdì 3 e sabato 4 luglio la suggestiva peschiera di San Giovanni si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante del Vermentino Fishy Fest, l'evento che unisce enogastronomia, tradizione e musica in uno degli scenari più affascinanti del Sarrabus. Anche quest'anno la manifestazione offrirà ai visitatori un'esperienza completa. Protagonista sarà il buon cibo, con le specialità preparate a base del pescato della cooperativa pescatori di San Giovanni, accompagnate dall'immancabile Vermentino della cantina di Castiadas, un abbinamento capace di valorizzare al meglio i sapori autentici del mare. La serata di venerdì 3 luglio prenderà il via alle ore 19 con un sottofondo musicale. Alle ore 21.30 spazio alla Gravity Band, il gruppo di giovani talenti che sta conquistando il pubblico di tutto il territorio. Dalle ore 23 sarà il momento del Dylan's Dog Live Music, mentre dopo la mezzanotte la musica continuerà con il DJ set del VJ Zippy. Sabato 4 luglio si riparte alle ore 19 con musica di intrattenimento, mentre durante la distribuzione delle diverse pietanze saranno protagonisti anche i suoni della tradizione sarda con i Stradlalleras e le Launeddas insieme a Roberto e Maurizio. La serata proseguirà con il piano di Davide Pisu e la musica del VJ Zippy, sino agli appuntamenti live delle 21.30 con Alida Serra Trio, seguiti dagli Scassos e dal DJ set finale degli Ozip. Due giornate dedicate ai sapori del territorio, alla musica e alla cultura locale in una cornice unica dove il profumo del mare incontra le eccellenze del Sarrabus e di Muravera in particolare. I prossimi 11 e 12 luglio nella piazza Marconi a Villa Puzzu si rinnova l'appuntamento con il Beer Good Festival. Il paese si animerà con birre artigianali e street food e la musica per due serate di festa, condivisione e divertimento. Oramai il Beer Good Festival è molto più di un evento, è un'esperienza da vivere viaggiare, un'occasione per scoprire il territorio, incontrare persone, brindare insieme e creare nuove amicizie e tanti bei ricordi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 36 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
0: Sono le 14 e 50 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: più naturale.
1: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

casa tengo sta cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi. Perché se sape che cosa è più bella che Putin fa, se fanno offline, e sto volando in coppana, yama. Tu sei l'uana, tu yama mai. Cosa si riga metta capa

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

La quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi. Come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa. Il mio cuore va per le strade.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 1 luglio, che apriamo con Villa Puzzu, dove nel corso del primo consiglio comunale che si è tenuto lo scorso lunedì 29 giugno, il sindaco Pierpaolo Piu, dopo aver assegnato le cariche di assessori a Giancarlo Porcu, che ricordiamo è anche il vice sindaco, Salvatore Melis, Viviana Loi e Sabrina Pili, ha provveduto ad assegnare anche incarichi ai restanti consiglieri di maggioranza. A Marisa Loi è stata affidata la delega delle politiche giovanili e per le famiglie. Giuseppe Mura, che è anche capogruppo di maggioranza, si occuperà di lavori pubblici e rapporti con le associazioni. Simone Camboni è il delegato allo sport e ai rapporti tra l'amministrazione e i quartieri o località di Santa Maria, Quirra e Portocorallo. A Marco Meloni è invece stata affidata la delega delle politiche ambientali. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarrabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava, un'area un tempo incolta è stata trasformata, contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 20.30. Per informazioni o prenotazioni è sufficiente telefonare al 340 16 16 080. Venerdì 3 e sabato 4 luglio la suggestiva peschiera di San Giovanni si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante del Vermentino Fishy Fest, l'evento che unisce enogastronomia, tradizione e musica in uno degli scenari più affascinanti del Sarrabus. Anche quest'anno la manifestazione offrirà ai visitatori un'esperienza completa. Protagonista sarà il buon cibo, con le specialità preparate a base del pescato della cooperativa Pescatori di San Giovanni, accompagnate dall'immancabile Vermentino della cantina di Castiadas, un abbinamento capace di valorizzare al meglio i sapori autentici del mare. La serata di venerdì 3 luglio prenderà il via alle ore 19 con un sottofondo musicale. Alle ore 21.30 spazio alla Gravity Band, il gruppo di giovani talenti che sta conquistando il pubblico di tutto il territorio. Dalle ore 23 sarà il momento del Dylan's Dog Live Music, mentre dopo la mezzanotte la musica continuerà con il DJ set del VJ Zippy. Sabato 4 luglio si riparte alle ore 19 con musica di intrattenimento, mentre durante la distribuzione delle diverse pietanze saranno protagonisti anche i suoni della tradizione sarda con i Stradlalleras e le Launeddas insieme a Roberto e Maurizio. La serata proseguirà con il piano di Davide Pisu e la musica del VJ Zippy, sino agli appuntamenti live delle 21.30 con Alida Serra Trio, seguiti dagli Scassos e dal DJ set finale degli Ozip. Due giornate dedicate ai sapori del territorio, alla musica e alla cultura locale in una cornice unica dove il profumo del mare incontra le eccellenze del Sarrabus e di Muravera in particolare. I prossimi 11 e 12 luglio nella piazza Marconi a Villa Puzzu si rinnova l'appuntamento con il Beer Good Festival. Il paese si animerà con birre artigianali e street food e la musica per due serate di festa, condivisione e divertimento. Oramai il Beer Good Festival è molto più di un evento, è un'esperienza da vivere, un'occasione per scoprire il territorio, incontrare persone, brindare insieme e creare nuove amicizie e tanti bei ricordi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 36 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che

più cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo.

0: Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Tell me anything that you know.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

arrivata. È arrivato anche lui. Ma è arrivata anche un'amica ascoltatrice che si è appena collegata. Va bene, dicevo, è arrivato il mese di luglio. Quindi buon luglio a tutti voi amici in ascolto. Prima puntata di luglio, ovviamente. Primo luglio 2026. Estate 2026 con Gianni, il programma Dediche Richieste. Intanto grazie per essere in mia compagnia anche in quest'estate che si è, insomma, iniziata veramente molto caliente. Cerchiamo di rinfrescarvi con la musica. Intanto un saluto a tutto il pubblico, gli amici, le amiche, i piccoli e grandi ascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto anche d'estate dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB e basta. Non ci sono altri modi, credo, per ora, per seguire le nostre dirette. Quindi un saluto a tutto al pubblico, tutto il pubblico che ci segue dalla radio, ma anche dal web. Grazie ancora per essere in mia compagnia. Se volete partecipare al programma potete farlo, basta inviare il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Meno male che ci sono anche le ragazze, in questo caso le ragazze è il titolo della canzone, ma le ragazze sono anche l'altra parte in ascolto. Quindi un saluto a tutte voi, Clara e San Giovanni.

Vabbè, saluto tutte le ragazze in ascolto in questo momento, grazie a tutte voi e un saluto ovviamente generale a tutto il resto del pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 e non solo, grazie ancora per essere in mia compagnia. Clara e San Giovanni li abbiamo appena ascoltati con questo brano. Continuiamo con la musica italiana e la voce quella di Achille Lauro.

Bene, bene, un saluto anche a chi ci sta seguendo dal mare, in spiaggia in questo momento. Fatevi un tuffo anche da parte mia, ogni tanto tra un tuffo e l'altro ovviamente seguite il nostro spazio dediche richieste in diretta radio dai 96.8 in streaming dall'app and dab, come sempre scegliete come seguire il nostro appuntamento e staremo insieme con tanta buona musica, la musica dell'estate 2026. Hilary Duff.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La musica dell'estate 2026 qui al programma Dediche Richieste con Gianni in tua compagnia. Cabana, nuovo di Rama, qui su Radio La Voce. In questa prima puntata del nuovo mese, quello di luglio, primo luglio 2026, è iniziato veramente alla grande per quanto riguarda le temperature alte, dovrebbero scendere, così dicono, per ora sono ancora belle alte, ma intanto noi vi rinfreschiamo con la musica e con la prossima canzone di Aiello, Sotto Sotto.

0: Sotto sotto dalla voce di Aiello qui al programma dei dischi richiesti, un altro disco richiesto da voi in questa puntata. Va bene, vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi 3466127246 per i messaggi WhatsApp. Scrivete come sempre titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Girls Next Door.
1: Sounds good, real good.

MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Abbiamo già lanciato questo brano per quanto riguarda la musica internazionale qualche puntata fa, Girl Next Door. È finito, avremo modo di riascoltarlo nella prossima puntata, sicuramente anche grazie alle vostre segnalazioni. Intanto musica italiana con la voce, anzi le voci, perché questo è un bel duetto formato da Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il titolo di questa nuova hit che ci accompagnerà sicuramente per tutta l'estate. Saluti, stavo leggendo un messaggino che è arrivato poco fa al 346 12 72 406. Intanto saluti ad amici che seguono, insomma ormai fanno parte del programma Dediche Richieste, senza loro non potrei iniziare il programma praticamente. Allora un saluto a Giorgia, a Roberta, ma anche a Sabrina, la piccola Giulia, che aspetta i saluti anche lei, quindi ci sono. Allora ci ascoltiamo questo brano di LDA e H7, Santa.

0: forti.
1: LDA H7, Santa, il titolo di questa canzone che stiamo lanciando da un po' di tempo, è un altro di quei brani che ci terranno compagnia anche in buona parte dell'estate 2026. Va bene, siamo pronti per la prossima canzone, dando ancora un saluto, un buon pomeriggio, buon primo luglio a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio e non solo. Grazie ancora a tutti voi. Se volete partecipare al programma, vi ricordo ancora il numero 346 12 72 406. Alex Warren.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così saluto anche Marco, che aveva inviato l'SMS WhatsApp al 34612 7246 per ascoltare insieme a noi Mamano Mama, nuovo di

Beh, ci siamo fatti un bel tuffo in questa vasca con l'acqua freschissima. Qualcuno si è fatto un tuffo sicuramente al mare in questo momento, quindi fatevi un tuffo anche da parte mia, che io mi trovo in studio qui in via Marconi 107 in Muravera, e vi lancio le migliori hit italiane internazionale dance. Voi lanciatemi un po' di acqua fresca dal mare. Ok, c'è un'altra new entry, Superpowers, questo è il titolo, questo è il nuovo dei Casebla.

sulle note di questo nuovo brano dei Kasabian, Superpowers, un saluto all'amico Giulio, un saluto grande anche a te. Va bene, insieme ai saluti per Giulio, saluti anche a tutto il resto del pubblico che seguono la diretta radio dai 96.8 e un ciao anche a chi ci segue dal web, in streaming, dall'app, in dub, grazie ancora. Va bene, in arrivo anche Baby K con il suo Tuca Macarena.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Delia, che stiamo ascoltando anche nella hit, nel successo di Serena Brancale al mio paese. Questo invece è il brano di Delia, che stiamo ascoltando anche nella hit, nel successo di Serena Brancale al mio paese.

Bene amici, sono appena trascorse le 18 qui su Radio La Voce, al programma Dediche Richieste, la musica continua con il prossimo brano che adesso lancerò. Intanto ancora qualche nota di questo nuovo singolo dei Backstreet Boys. Bene, la prossima canzone è dedicata a Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana, La Libertà di Alvaro Soler.

È sempre bello sentire il ritmo dei brani di Alvaro Soler, La Libertà, brano richiesto da Silvana che saluto, dedicato a Cristina, Stefania e poi a una persona che non conosco, vabbè, quindi è a Gianni, sì, anche a lui. Va bene, ok, un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, alla prossima e noi continuiamo con questo disco di Banfi, Lady Laura.

Anfi, approfitto per salutare tutte le ascoltatrici che si chiamano Laura. Un saluto a voi da parte mia, va bene? È un saluto che si allarga a tutto il resto del pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB. Grazie ancora per essere insieme a me, insieme a tanta buona musica. I Can Wait, Bob Sinclair.

0: grande protagonista Bob Sinclair con questo bel disco tutto da ballare, I Can Wait. 34 612 72 406, numero con il quale messaggere con noi, quindi se volete partecipare al programma dovete inviare l'SMS, WhatsApp al numero che vi ho appena ricordato, e così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

Bene, una new entry di questo disco El Takata, nuova versione di un disco dance che avevamo ballato un po' di anni fa. Takata, Boro, Martin White, Takabro, El Takata. Va bene, avremo modo di lanciarlo ancora nelle prossime puntate, sempre qui all'interno dei nostri spazi dance.

un altro bel disco dance che stiamo lanciando da qualche puntata. Intanto un altro disco tutto da ballare. Jamaican Bom Bom. Grazie che l'ho richiesto al 346 12 72 406, a questo numero un amico ascoltatore che saluto, ciao Simone, è stato lui a richiederlo, e allora ecco il disco dance richiesto da te in arrivo, Jamaican Bam Bam.

bello il ritmo di questo Jamaican Bam Bam. Intanto grazie a chi l'ho richiesto, saluto Simone, è stato lui a richiedere questo bel disco dance, a inviare il messaggino WhatsApp al numero 34612 72406. Summer is Magic, Christian Marchi.

0: Un'altra bella produzione discografica per quanto riguarda la dance del momento, prodotta da Christian Marchi, altro grande DJ italiano. Summer is Magic, questo è il titolo. E da un grande DJ italiano, un altro grande, Gabri Ponte, che ha pubblicato da poco questo DNA, il titolo, insieme a Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mio DNA.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Questa è la nuova di Dolce Nera, Epopea, il titolo di questa nuova canzone che abbiamo già ascoltato diverse volte in queste ultime puntate. Epopea o Dolce Nera, avremo modo di ascoltarla ancora grazie alle vostre segnalazioni. Va bene, continuiamo con la musica. Intanto sono arrivate le 18:30 quasi, scandite dal suono delle campane. Siamo ovviamente in rigorosa diretta. Gemelli diversi, nuova canzone.

Desiderio, questo è nuovo dei Gemelli Diversi, un'altra bella hit targata estate 2026. Anche Benson Boone ha inciso un altro brano, un altro bel disco estratto dal suo lavoro discografico, che insomma piano piano stiamo scoprendo tutto questo album. Questo è il nuovo singolo, The Time of My Life, Benson Boone.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste nel gran finale di questa puntata con Summer Funk. Ancora musica made in Italy, anche lui non voleva stare lì, non essere il protagonista di quest'estate, insieme ad Alessandro Amoroso, Gianni Morandi, Hit Parade.

bella coppietta sicuramente vincente per quanto riguarda la musica italiana, formata dal sempreverde, l'evergreen Gianni Morandi e Alessandro Amoroso. Hit Parade, questo è il titolo del brano inciso insieme che ci sta accompagnando già da diverse puntate. Jason Derulo con Sexy For Me. I just love to say it. Jason.

18.45, amici, siamo quasi alla fine di questa puntata. Il nostro live si sta per concludere. Intanto ci siamo ascoltati anche questa nuova hit di Jason Derulo, Sexy for Me, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

anche Mara Sattei insieme a Enrico Rigiotti in questo brano dal titolo Sabato Sera, protagonisti in quest'estate caliente. Poteva mancare J-Ax? No, infatti non manca neanche lui con questo EP, però anche no, J-Ax. Vroom.

con APIO, però anche no. Va bene, continuiamo con la musica, siamo quasi alla fine di questa puntata, altro disco in arrivo, approfitto per ricordare ancora il numero con il quale messaggeri con noi, 34 612 72 406.

amici, siamo al lancio del penultimo brano in programma, tra l'altro disco richiesto da un'amica ascoltatrice, la quale mando un saluto e un grazie, colei che vuole ascoltare il nuovo di Niccolò Filippucci, Mantra.

nuovo di Nicolò Filippucci nel gran finale di questa puntata. Mantra, il titolo di questa sua nuova canzone che sta riscuotendo grande successo. Grazie amici per essere stati in mia compagnia in questa prima puntata del nuovo mese di luglio. Vi aspetto la prossima, nuovo viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana internazionale dance e la musica dell'estate 2026. Le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri. Si parte alle 17.05, quindi non mancate, vi lascio con Dai Dai di Shakira e Burna Boy.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

fermi quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo lì.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Bonnie Rollable.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Io non so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Last night I knew that you had a few. When you spoke, I smelled the smoke on you and your lips. When you kiss those cigarettes, when you're drunk, I know you're trying to kick and quit. You can't help it the way it hits. Like a wall, covers it all, like a buried chest that's sunk.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Baciami piccina con la buona bocca piccolina, dammi tanti baci quantità.
2: Ma questi baci che li devo?

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mai smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

quale siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscila se fa nira tu stai tu. Si tiene luce aperta rindusco.

Redemption of the Groom.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non sei mai sincera.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.